Ok, ragazzi. Il prossimo pezzo, ragazzi, come tu e me. I giornali hanno scritto un caso di cazzate. Ma lui è ancora vivo. Ragazzi, come tu e me.

quest'anno ci sarà il mondiale. Uniamo tutte le nostre sciarpe, perché l'Italia vincerà ancora una volta la Coppa dei Campioni. Go!

Michael! Prossimo pezzo costruito in Italia, che era apparso sul nostro singolo. Costruito in Italia.

Grazie. Il prossimo pezzo è un nuovissimo pezzo che uscirà il nostro prossimo singolo. E parla di ragazzi come voi che sono venuti a un concerto come questo. Si beve e si ride. C'è un problema all'amplificatore del basso. Ok, il problema è risolto. Prossimo pezzo, si beve e si ride. Ok.

OK. Pass un pezzo. Ci incontreremo ancora un giorno. Un urlo ti chiama nei sobborghi. Questo è il suono della strada. Ci incontreremo ancora un giorno. Niente morte, niente morirà. Ok.

0: Ragazzi, noi dovremmo finire qua. No, ma ne ho io pezzi.
1: No, no, volete il bis?
0: No, no, no.
1: No, no, no.
0: Che cazzo? Ok, ancora costruiti in Italia, non li voglio.
2: Francesco.
0: Dai, venite ragazzi! Dai, questo è l'ultimo, dai!